Samlia, Bem Yang Zum Lane, Danan Besum Che, Kang Jung Ta, Nashipti, Bukhi, Jeti Nalia, Zoti, Puri Mima Che, Payu Pun Jung Lajang Pia Zidung Ta, Gajin Tun Bar Che Yula, Pun Jung Ki, Namba Jita, Chomalama Ta, Pochang Buddha La, Yang Xin Gachi Wen Zadang So, Payu Pun Jung La, Dulu Lin Pia Zung Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che 강종타 나십티 지세나토